So che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.

Atteso a Harrisburg, il presidente americano Carter ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

Hallo Kifu. Hallo Kifu. Songa africana, già fatto viaggio strana, speranza la fortuna, la già persa in dalù, pestata, arrestata, rain, sono state, non è che chi m'assiste, la legge non esiste.

0: Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi solisti. Cominciamo con l'interrogare il più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
1: I Pirenei si trovano e si cercano, ma se non si cercano, no.
0: Tutti i ripetenti della classe terza B stanno sfogliando il sillabo.

0: to wash our hands. Thank you.
1: Hey!
2: Dance moves forward.
1: I know, I have a music video about to pop off.
3: Carissimo ascoltatore, sono sempre io, la voce sintetizzata, che habla per conto del signor Maurizio C. Hai appena ascoltato una selezione tratta dai suoi antichi 45 in vinile. Ora, non distrarti per favore. Continua ad ascoltare radiotalpa.it. Bueno, un attimo, che parte la musica.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon, Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che fare piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio, non ci avevo mai registrato. Anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti i nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio. Ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno, è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce. E il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. E poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante. Però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio

0: con i ragazzi emiliani Manuel Calium e Riccardo Coccetti Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
1: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
0: Bella domanda, guarda, io in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piaccia, insomma.
1: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre, lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo. Dai.
0: Certo. Guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come mo molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo lo volevo dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
1: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
0: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
1: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, tutta un'altra musica.
1: Guten Tag. Questa è Radio Talpaz. Stai per ascoltare. Aber da. Rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro. Aber da. In onda tutte i giorni. Dalle 8 alle 9. In questo giorno. Ascoltiamo alcune selezioni de musica un poco stravagante. Per così dire, buffa. Ma non stupida. Buon divertimento.

vaso di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano, e tu mi fai, dobbiamo

è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

Astita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta.

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

cari. Nell'ora di sosta mi prendo un panino con acqua rossiccia che chiamano vino, ma a casa la sera è pronto il gran pasto con carne gelata e del pesce già guasto. Ma che bella giornata!

magari, però uscendo per strada incontro due amici che cercano invano serate felici, giriamo cercando due ore di vite, mentre giriamo la giornata è finita.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila.

il capo indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do-dap, do-dap, do-dap, do-da-da-da, da. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da-da-da,

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternotivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava.

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

tuo personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.

0: Sehr gut. Hai ascoltato una selezione de musica un poco stravagante. Selezionata per Avatar. Una rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro. In onda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Da Radio Taipaz. Auf Wiedersehen. Caro ascoltatore.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: La musica indipendente, ora musica, tutti i giorni a quest'ora si torna indietro nel tempo. Bentrovati da Riccardo Pellegrini e buon venerdì, alle porte di un weekend. Siamo pronti per ascoltare le novità del giorno. Come sempre però, ad aprire ora musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1990,

Nothing Compares to You, un grande pezzo di Prince che ha lanciato Sinead O'Connor nel 1990. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un grande classico, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi abbiamo semplicemente L, ovvero Lucia Lin, in arte L. Il suo singolo si chiama Il mare sta piangendo.

Senti il rumore del mare, senti che bello il suono del mare, beh, la canzone secondo me più bella in assoluto. Il mare sta piangendo, era il singolo di Elle, novità al primo ascolto, ora musica, subito un'altra novità, si chiama Here to Stay, Brian Scavullo. I feel so-

0: Brian Scavullo, novità, ora musica, novità al primo ascolto di oggi, era Here to Stay.
1: Dalle bianche spiagge californiane alla riviera romagnola, da Laguna Beach a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica, dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

posso aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è.

0: canzone.
1: Canzone, il celebre brano di Lucio Dalla, scritto con Samuele Bersani, qui in rotazione nella nuova versione di Marzian, uno dei nostri ospiti della settimana. Interessante il suo progetto, perché c'è fuori un EP dove reinterpreta dei classici, ma è in arrivo anche un album con brani inediti di questo personaggio. Spazio a Sorriso, Dillo alla Luna.
0: C'è una

0: Dillo alla Luna. Beh, insomma, il titolo evoca anche un grande pezzo di Vasco Rossi, no? Dillo alla Luna. Questa invece è la canzone di Sorriso, novità Aura Musica. Ci sono dei brani che vengono recuperati anche tanti anni dopo. Pensate, Il Prossimo è stato recuperato dopo più di 20 anni e remixato in questa nuova versione. Si chiama Stella Bella ed è il brano di Valentino Forte.
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: Stella Bella, versione remix per il brano di Valentino Forte, qui a Ora Music.
1: Radiotalpa.it è teatro della mente e quando si alza il sipario entra in scena il cuore.

0: Un guassi e va può.
1: Ciao Sonia Bor con il nuovo singolo. Ciao Sonia Bor, è un personaggio che spesso troviamo con le sue produzioni qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna nel nostro angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: 1982, considerato un inno all'amicizia, Amico è di Dario Baldambembo.

Dario Baldambembo oggi nell'angolo dei ricordi con Amico è brano che tra l'altro è stato firmato anche da Mike Bongiorno, che scelse questo brano come sigla di una delle sue trasmissioni, ovvero Super Flash, uno dei suoi storici quiz. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica torniamo alle nostre promozioni con Monica e Milano Squilla.

0: Milano squilla, era il singolo di Monica, qui a Ora Musica.
1: Radio Talpa, web radio e televisione, è un contenitore polivalente multimediale che si articola in uno spazio virtuale, sito internet, web radio e televisione, Facebook, ed uno fisico, in via del Prete 7 a Cattolica, come luogo d'incontro e sede della radio, redazione di giornali, associazioni, giovani creativi. Un luogo che diventi punto di riferimento per le associazioni, per piccoli e medi eventi come presentazioni di libri, mostre d'arte di giovani artisti, incontri e dibattiti, proiezioni di filmati, piccoli concerti. Radio Talpa, web radio e televisione, www.radiotalpa.it. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: voce molto particolare. Beta V, Aura Musica, con il nuovo singolo ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta a fine millennio 1999, canzone bellissima scritta da Mogol e Gianni Bella per Adriano Celentano. L'emozione non ha voce. Io non so.

L'emozione non ha voce, Adriano Celentano dal 1999 qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Tutto continua con Alessio Simonini che è uscito con il nuovo singolo Sarà, Sarà.

Un romanzo musicale. Romanzo musicale è il nuovo singolo di 11 Rosso dopo il buon riscontro ottenuto dal suo singolo debutto che era Occhi Sconfinati. Oggi novità qui è appunto questa nuova canzone 11 Rosso. Nel frattempo ha superato le selezioni regionali di Sanremo Trend e in questi giorni è a Sanremo per partecipare alla serata finale. In bocca al lupo. Bala con il featuring di Vanessa Belgiovine. La prossima che ascoltiamo si chiama Vieni con me.

Vieni con me, questo è il singolo firmato Bala con Vanessa Belgiovine. Andiamo a chiudere ora musica, ultima novità di oggi, Seiti, Asfalto Sacro.

0: d'amore.
1: Amore, questo è il messaggio di Sadie a Asfalto Sacro. C'è un album che si chiama Tra un milione di voci, questo invece è il nuovo singolo, appunto, Abbracciami. A chiudere Ora Musica di oggi, da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

0: distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Ieri ho sofferto il dolore. Non sapevo che avesse una faccia sanguigna, le labbra di metallo dure, una mancanza netta d'orizzonti. Il dolore è senza domani. È un muso di cavallo che blocca i garretti possenti. Ma ieri sono caduta in basso. Le mie labbra si sono chiuse e lo spavento è entrato nel mio petto con un sibilo fondo. E le fontane hanno cessato di fiorire la loro tenera acqua. Era soltanto un mare di dolore in cui naufragavo dormendo. Ma anche allora avevo paura degli angeli eterni. Ma se sono così dolci e costanti, perché l'immobilità mi fa terrore?

prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste e le prenotazioni, di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat. Si consultano le guide à chez e quelle dei musei, si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi. Prima del viaggio si informa qualche amico o parente, si controllano valigie e passaporti, si completa il corredo, si acquista un supplemento di lamette da barba, eventualmente si dà un'occhiata al testamento. Pura scaramanzia, perché i disastri aerei in percentuale sono nulla. Prima del viaggio si è tranquilli, ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è ok, e tutto è per il meglio e inutile. E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirsi.

forse perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meno, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier ch'entro mi rugge.

Ascolta, il passo breve delle cose, assai più breve delle tue finestre, quel respiro che esce dal tuo sguardo, chiama un nome immediato, la tua donna. È fatta di ombre e ciclamini, ti chiede il tuo mistero e tu non lo sai dare. Con le mani sfiori i profili di una lunga serie di segni che si chiamano rime. Sotto, credi, c'è presenza vera di foglie. Un incredibile cammino che diventa una meta di coraggio. Io ti ho offerto il mio corpo come un moto di gioconda tristezza, come un'acqua serena per andare. Tu mi hai creduto una rupe divina, ma non atta a ancorare la radice. Io ti ho offerto i miei tralci, la mia voce, la mia vite feconda. Ho domandato che tu mi capissi, ma neppure hai cercato di baciarmi. E mi credi, una Venere delusa.

se nelle piantagioni di cotone avessero avuto le chitarre elettriche, le cose sarebbero cambiate molto più alla svelta. Jimi Hendrix. E di chitarre elettriche ne puoi sentire a Radio Talpa, Web Radio.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito. Una barca con vele ammainate in un porto. In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita. Perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno. Il dolore bussò alla mia porta e io ebbi paura. L'ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. Malgrado tutto, avevo fame di un significato nella vita. E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tortura dell'inquietudine e del vano desiderio. È una barca che anela al mare, eppure lo teme.

l'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno da bei vermigli fior. Nel muto orto solingo rinverdi tutto or ora, e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu, fior della mia pianta percossa e inaridita, tu, dell'inutil vita estremo, unico fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia, amor.

Il futuro sembra lontano, ma avanza rapidamente. Occorre prendersi il tempo per vivere, per essere felici, prima che sia troppo tardi. Il cuore è un gabbiano che vola libero nei cieli della vita. Lascialo andare senza paura. Ti saprà condurre alla felicità. La felicità, come la purezza interiore, non ha prezzo, ma una sola casa, il tuo cuore. La felicità non va inseguita. È un fiore da cogliere ogni giorno perché è sempre intorno a te, basta accorgersene. Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità. Finché ascolti il tuo cuore e fai di tutto per essere felice, sei tu a condurre il gioco con le regole che tu stesso ti sei dato. Credi alla forza dei tuoi sogni e loro diventeranno realtà. Se vuoi essere felice, ascolta il tuo cuore. Racchiude tutte le risposte che cerchi. Tieni aperta la porta del cuore. Troverai la spiaggia dei sogni.

0: 1, 2, 3, prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per un attimo?
1: Certo, è bellissima, infatti la canzone che ci andremo ad ascoltare si chiama appunto Rosalina ed è di Fabio Concato e noi di lui stiamo facendo con la Vaga Band Domenica Bestiale.
2: Ah già, stiamo facendo Domenica Bestiale con la Vaga Band. E non vedo l'ora che i nostri ascoltatori si possano venire a sentire.
1: Anch'io non vedo l'ora.
2: Intanto ce lo ascoltiamo con Rosalina.

0: Fabio, oggi l'abbiamo ascoltata in questa versione, diciamo, un po' latina.
1: Eh sì, una versione live, insomma, è interessante. Pensando al prossimo brano, a me viene in mente Ponte Sasso, viene in mente quel ragazzo che si chiama Antonio, vero Luca?
2: Eh sì, perché il prossimo pezzo, mentre scrivevamo il programma, l'ha proposto proprio lui qui, il mio compare Antonio.
3: Oh, tuo compare!
4: Va. Sono io, Antonio di Ponte Sasso.
2: Eh già, è proprio lui. E questo è un pezzo tipico napoletano, vero Antonio? Dove si parla di una cosa buona, ma che non avete idea. Una cosa buonissima.
3: Sì, una cosa che si mette allo forno.
2: Che è anche il titolo del pezzo.
3: Oh, ma dovete sapere che Avitz prima a Napoli era considerato un piatto povero, ma mo adesso è diventato un piatto addirittura gourmet ed è stato dall'UNESCO è considerato patrimonio dell'umanità. Avitz o pomarola in coppa. Vada, regia, pronti?

puntata special con la Vaga Band. Però noi adesso ci andiamo a gustare un bel barattolo di marmellata. Sai, dopo la pizza un dolcetto con la marmellata ci sta, no, boss? E quindi ci andiamo ad ascoltare marmellata numero 25. Prego, regia! Andiamo!

0: Ebbene sì, ci siamo ascoltati anche questa canzone. E a proposito di marmellata, c'è un bar a Gradara dove fanno i biscotti chiamati occhi di bue con la marmellata, e oltre con la marmellata anche con la Nutella, fanno la cheesecake panna e cioccolata e fanno un sacco di dolci, fanno la sbriciolona con le pesche e il mascarpone, la sbriciolona con la crema e il cioccolato.
1: Basta, basta così, ti prego.
2: Basta così, ti prego.
1: Che fame. Allora, interessante, carina, simpatica questa canzone di Cesare Cremonini. Immaginate la scena di questo fidanzato, ex fidanzato, tornato single, che guardando gli angoli della sua casa ricorda, ritrova tutto della sua fidanzata, il conto in banca, i soldi, le sigarette e soprattutto la marmellata, perché sì, a volte il cibo è anche un'ottima valvola di sfogo per essere più felici e magari non lo si è, ma insomma a volte il cibo, se poi è gustato e cucinato bene, il cibo veramente arte, cultura che fa felice la persona.
2: Forse chissà se i nostri ascoltatori sanno che un noto scrittore nato nel 1820 il signor Pellegrino Artusi ha unito la cucina italiana con il libro La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, dove ha unito tutte le ricette italiane. Bella roba, eh?
1: Fantastico, fantastico. È un libro che ha lasciato il segno e forse anche qualche etto in più.
2: Questo è sicuro.
1: Passiamo al prossimo brano e voglio dare la linea di nuovo a Ponte Sasso per questo brano, perché so che piace. Prego, prego Antonio, prego Luca Bass.
3: Sì, grazie del passaggio di consegne. Qua giù da Ponte Sasso vogliamo lanciare questo brano che fa una sorta di salto da Bologna di Cremonini agli Stati Uniti.

0: da Katy Perry, che 3 anni fa, nel 2017, ha fatto uscire questo singolo all'interno dell'album Witness, e il singolo si chiama.
1: Buona Katy, di Katy Perry.
2: Eh sì, buon appetito e vi lascio con la nostra Katy Perry. Prego, regia, andiamo, andiamo!

0: che questa canzone abbiamo ascoltato. E passiamo alla prossima canzone. Cosa ascolteremo?
1: Si parlava prima della grande stagione televisiva della Laurito e di Arbore, e chiudiamo in allegria con un brano che conoscono anche i Muri e anche le nuove generazioni. E vi do un dispiacere perché è anche l'ultimo brano della nostra puntata.
0: Vedi, sì, purtroppo sì, purtroppo anche oggi siamo arrivati pericolosamente alla fine. La prossima canzone che ci andremo ad ascoltare è appunto Cacao Meravigliao di Paola Cortellesi insieme a Renzo Arbore, e questa è la canzone tratta dall'album Indietro Tutta, nella trasmissione che fecero nel 1988.
2: Quindi, siccome i nostri ascoltatori saranno tristi che non ci sentiranno più, li consoliamo con un bel po' di cacao.
0: Veramente, poi il cacao come dessert, eh? Si vuole proprio il cacao come dessert.
2: Prego regia, manda un po' di cacao.

0: E siamo arrivati purtroppo davvero alla fine. Allora approfitto, mi viene già da piangere, però voglio salutare i nostri amici ascoltatori e i miei compagni di puntata. Però questa volta non me lo scordo. Ciao boss!
1: Ciao, ciao Miki, io vi saluto da quassù, da Pozzo Alto, non per niente si chiama Pozzo Alto, che domina, insomma, un panorama bellissimo, poi con questa canzone Cacao, Meravigliao, non so, io ho fatto miau, proprio ho fatto miau, e vi saluto tutti, ciao!
0: E allora da Pozzo Alto scendiamo a Fano per salutare il nostro Ugo, ciao Ugo, come è andata?
2: Ciao, bene,
0: con tutta sta pappa! Da Fano andiamo, risaliamo verso Gabice per salutare il nostro Voice.
3: Ma ciao Flute
0: e gli ascoltatori.
3: Ci vediamo alla prossima puntata.
0: Allo stesso modo con i nostri ascoltatori, dovranno aspettare un po'. E per ultimi, ma non meno importanti, quella strana coppia, il nostro Bass e Antonio Ambrosini, oppure Antonio da Ponte Sasso. Ciao belli!
4: Questa puntata è stata divertentissima, vero Antonio? Vogliamo salutare con un bel ciao? Io lo dico, ciao, non saluti?
2: Ciao,
4: ambe.
0: Oh, ambe, meno male. Allora, vi aspettiamo per la prossima puntata e intanto chiedo al nostro Ugo di mandare la sigla finale. Alla prossima puntata!

0: Avete ascoltato 1-2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
1: 1-2-3 Prova, Prova, Prova.
2: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

La Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonista

colonia una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Colonia arrogante e papale,

cuore non sarebbe pesata così. L'estate finiva più natur, 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca all'unità, la paghi tutta e a

ricordi, qui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia.

io era morto, ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan e i profondi.

come le tante, via distrattamente, a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati.

0: Posto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

0: questa fabbrica di sogni.
1: Dove le parole finiscono, inizia la musica. Ascolta Radio Talpa, web radio

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunt

0: Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Ike Ball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hard.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacqueline, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Rock Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Rock Wave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama Five 15 e faceva parte in origine dell'album Quadrofenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: Paolo Casisa presenta Il rock raccontato da una musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi parlo di una delle poche formazioni italiane che utilizzò la lingua inglese nei loro album, poiché nacque dalla collaborazione fra quattro musicisti dalla provenienza equamente distribuita. Si era a cavallo degli anni 60 e 70, quel periodo particolare di transito tra il beat e la psichedelia che avrebbe portato alla nascita del cosiddetto progressive rock. Agli esordi, questo complesso proponeva una miscela di beat, rock e blues con qualche venatura sinfonica che i critici battezzarono musica impressionistica e che qualche somiglianza aveva con il suono dei Vanilla Fudge. Poi sposarono completamente le atmosfere progressive. Si formarono attorno al grande talento del tastierista savonese Joe Vescovi, che coinvolse il batterista torinese Pino Sinnone, il chitarrista Billy Gray e il bassista Arvid Andersen, entrambi provenienti dall'Inghilterra. Il loro nome, in quegli anni dove i viaggi lisergici erano dannatamente di moda, era tutto un programma. The Trip.

Il primo album omonimo dei Trip uscì nel 1970 con l'organo Hammond di Vescovi, grande protagonista di inquietanti atmosfere psichedeliche. Tre dei cinque brani del disco duravano oltre gli 8 minuti, chiaro segnale che il beat era oramai morto e sepolto a favore di una libertà espressiva che si dipanava attraverso articolate suite, da sottolineare le belle armonie vocali, poiché i due musicisti inglesi e Joe Vescovi erano ottimi

Il complesso iniziò a vivere e a comporre in un proprio quartier generale situato nella Villa Rosso del comune di Cisano sul Neva, dove già Vescovi aveva vissuto. Villa Rosso divenne così sia la sala prove e sala incisione, sia una comune di vita collettiva tra i musicisti e i giovani del luogo. Quel clima comunitario favorì la composizione dei brani poi divenuti più noti della band, e proprio lì, a settembre del 71, nacque il capolavoro Caronte, un disco di svolta per certi versi pionieristico, con tutti gli elementi che costituiranno il progressive maturo: brani lunghi e articolati, cambiamenti di ritmo, citazioni letterarie, arrangiamenti barocchi con influssi sinfonici.

Caronte è un concept album che riprende il tema dantesco del traghettatore agli inferi. Nello specifico, i due dannati che devono passare lo Stige per accedere all'inferno sono Janis Joplin e Jimi Hendrix, scomparsi solo un anno prima, colpevoli di aver completamente disatteso il perbenismo dell'epoca, vivendo vite dissolute dedicate alla droga, all'alcol e al rock blues. Quello che stiamo ascoltando è il brano intitolato L'ultima ora e ode a Jimi Hendrix.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Su Caronte c'è un altro lungo brano molto bello che si intitola Two Brothers.

Ad aprile del 1972 lasciarono i Trip sia il chitarrista Billy Gray che il batterista Pino Sinnone. Quest'ultimo fu sostituito dal batterista Furio Chirico, appena ventenne ma già un vero talento con le bacchette.

Il canto del cigno dei Trip avvenne nel 1973 con la pubblicazione del quarto e ultimo album Time of Change. Infatti per loro i tempi decisamente cambiarono. Chirico abbandonò per fondare gli Arti e Mestieri, che misero ancor di più in risalto il suo smisurato talento percussivo. Da Time of Change questa è Corale.

Così i Tripp si sciolsero e Vescovi continuò l'attività prima con gli Acqua Fragile, poi con i Dick Dick e infine con Umberto Tozzi. L'ultimo brano che chiude Time of Change si intitola Ad Libitum ed è una sorta di compendio pianistico che racchiude tutto il grande talento di questo tastierista nato a Savona che è scomparso il 28 novembre 2014 dopo aver fatto rivivere i Tripp sin dagli albori degli anni 2000. Lo ricordo qui grazie ai quattro magnifici album incisi dai Tripp. Buona serata da Paolo Casisa.

0: Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
1: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

band anglosassone dei Mumford Man con un brano del 1968, Mighty Queen. Oltre a questo brano di grande successo, la band è arrivata in classifica in Inghilterra anche con altri brani, tra cui My Name is Jack e Sid the Clown. Ora i Badfinger.

Erano i Badfinger con Baby Blue, un successo del 1972. La band era originaria del Galles e sono stati i primi rappresentanti del genere power pop. La canzone appare nel finale della serie televisiva Breaking Bad. Continuiamo con Peter Frampton.

Oh baby, mi piaci così come sei, ogni giorno. Oh baby, amo il tuo mondo, tutti i giorni. Le ombre crescono così lunghe davanti ai miei occhi e all'improvviso il giorno si fa notte. Oh baby, mi piaci così, così come sei, ogni giorno. Baby, I Love Your Way, del cantante britannico Peter Frampton, pubblicato nel 1976 per l'etichetta AM Records. Ora Paul McCartney.

Another Day fu il primo singolo per Paul McCartney dopo lo scioglimento dei Beatles. La canzone venne pubblicata a febbraio del 71. Il testo tratteggia la figura di una donna triste che si sente non amata, descrivendo la stanca routine della sua vita tra casa e lavoro. L'accattivante melodia contrasta un po' con l'atmosfera generale piuttosto malinconica delle liriche. Continuiamo con i King Harvest.

statunitense King Harvest con Dancing in the Moonlight, il loro più grande ed unico successo. Un gruppo dalla breve vita, dal 1970 al 1974. Ora Billy Paul.

Billy Paul è stato un cantante di soul music, vincitore di un Grammy Award. È conosciuto soprattutto quale interprete di quest'unico grande hit, Me and Mrs. Jones. Continuiamo con gli Opus.

Nel 1985 usciva Live is Life del gruppo austriaco Opus. Il brano raggiunse la prima posizione di vendita in Europa. Nati nel 1973 sono tuttora in attività, ma non raggiunsero più l'apice di notorietà che ebbero con questa canzone. Ora Michael Ciambello.

Michel Sambello deve la sua notorietà a questo galattico brano, Maniac, colonna sonora del famosissimo film Flashdance. Il compositore non riuscì più a replicarsi.

0: tonight. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ad inizio anni 90, un cospicuo gruppo di giovani musicisti americani cominciò a reinvestire sulla musica acustica, recuperando dal folk e dal country, ma anche dalla tradizione del rock dylaniano. Via tutte le cose sintetiche e chitarre in primo piano. Musiche che erano sempre esistite, ma ora ricominciavano a farlo i giovani. Un genere chiamato alternative o independent, perché crescevano nelle piccole etichette indipendenti piuttosto che nelle major della discografia. In seguito trovarono una loro definizione, alt country o americana.

Gran canzone questa, Blue, degli Jayhawks. Un vecchio brano del 1995 del loro long play Tomorrow the Green Grass. La band di Minneapolis restò attiva dal 1985 al 2005, incidendo 8 album. La formazione comprendeva Mark Olson alla chitarra, Jerry Lewis alla chitarra, Mark Pearman al basso, Tim O'Regan alla batteria, Karen Goldberg alle tastiere e John Jackson chitarra e violino.

La band Hank el Tupelo è considerata come la band iniziatrice della musica alternative o americana. I fondatori, due nomi di culto fra i fans, Jay Farrar e Jeff Tweedy, sono stati attivi dal 1987 al 1994, incidendo 6 album. Questa Slate è il brano d'apertura del loro ultimo lavoro, Anodyne, uscito nel 1993.

I Wilco sono una band formata dall'ex leader degli Uncle Tupelo, Jeff Tweedy. Fino ad ora hanno inciso ben 9 album. Questa Jesus Etc. è tratta dal loro quarto lavoro, Yankee Hotel Foxtrot, pubblicato nel 2002.

Come Pick Me Up del cantautore Ryan Adams, il long play da cui è tratto il famoso Heartbreaker dell'anno 2000. Vorrei che mi venisse a prendere, mi portassi fuori, mi scopassi, rubassi i miei dischi, mandassi a fanculo i miei amici, sono tutti stronzi, e col sorriso in faccia lo facessi di nuovo.

Runaway Trains, Tom Petty. Lui se n'è andato, era lasciata da sola. Adesso spera di dimenticarla. Lei gli disse che lo capiva, che è abituata a restare sola ed è molto più forte di quello che lui pensa.

il cantautore canadese Hayden, spesso paragonato a Neil Young, con un suo brano del 2004 dal suo quarto album in studio, Elk Lake Serenade, il brano Voodoo.

Pete Yorn cominciò a suonare al Caffè Largo di Los Angeles, poi suo fratello lo introdusse nel mondo del cinema, ottenendo di fargli scrivere diversi pezzi per colonne sonore, e nel film Io, Me e Irene si sentì per la prima volta la sua Strange Condition. Questa Come Back Home è tratta dal long playing Day I Forgot del 2003.

0: colonna sonora che non ti aspettavi.
1: Buonasera cari amiche e cari amici del blues, perché anche questa sera si parla e si ascolta del grande blues. In particolare questa sera io vi porto il debutto di una band dell'Indiana che suona con l'urgenza e la maturità di chi ha già vissuto mille notti in club fumosi. Lei si chiama Mandolin, la leader, and the Hunters, la band, i cacciatori, che aprono il loro primo album con un'atmosfera da soundcheck che esplode, però subito in groove, voce potente e riff che ti prendono per mano. E allora preparatevi a una frontwoman che comanda la scena, chitarre che mordono, tastiere che colorano e una sezione ritmica con radici profonde nel blues tradizionale. Mandolin and the Hunters.
2: Bring those drums in.

Nati come quartetto e completati dall'arrivo di Jim Johnson alle tastiere, dopo averli visti dal vivo nel 2023, Mandolin e i suoi compagni Wes Rettinger alla chitarra, Michael Boyle al basso e Maurice Taylor alla batteria hanno rapidamente fatto parlare di sé. La sezione ritmica porta crediti importanti con nomi storici del blues e Mo ha suonato anche nell'album finale di Eddie Clearwater. Dopo essersi classificati terzi all'International Blues Challenge nel 2024, hanno pubblicato questo album debutto interamente composto da brani originali firmati collettivamente dalla band. E quello che colpisce subito è la chimica, una cantante che guida e una band che la sostiene con precisione e feeling.

Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questa band al suo debutto è Coffee, che è proprio la title track, una ballata più lenta, con il piano in primo piano, un arrangiamento raccolto e un testo che gioca su immagini quotidiane, caffè al mattino, vino la sera, per parlare di desiderio, di routine e piccoli rituali che tengono insieme una relazione o una giornata.

Anche il prossimo brano, Standing Outside Your House, è una chiusura soul ed è l'ultimo brano di questo loro album d'esordi. Una ballata lunga, emotiva, con voce intensa e piena di sentimento. Un brano che loro hanno utilizzato benissimo per chiudere il disco, lasciando l'ascoltatore sospeso.

Ascoltando questo lavoro, brano dopo brano, perlomeno quello che è successo al sottoscritto, c'è una cosa che mi ha colpito. La sensazione che la band stia parlando direttamente a te, come se fossi seduto al tavolo accanto. Mandolin canta con la voce di chi ha qualcosa da dire e la band la ascolta, la sostiene, la spinge. E allora, se cercate un debutto che suoni autentico e già maturo, date una chance a Coffee e magari prendetevi un caffè mentre ascoltate per intero questo lavoro, perché a mio avviso è davvero particolarmente interessante ed è un ottimo esordio per una formazione di cui sicuramente continueremo a sentirne parlare. E allora, cari amiche e cari amici, mi auguro che questa pagina di blues sia stata di vostro gradimento, che l'abbiate letta e ascoltata dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima nota. E allora noi ci congediamo da Mandolin e la sua band con il brano Witness, un pezzo che parte piano e finisce in una esplosione gospel. Perfetto, per chi ama il blues che sa emozionare. Buonanotte a tutti quanti voi, da Maurizio Benvenuti.

accendi l'estate. Ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.

Io sono Maurizio, benvenuti. Vi sto parlando qui dalla radio. Siamo di notte e questa notte si apre come un vinile che scorre lento. Il suono di una chitarra acustica, un respiro, la voce che arriva da lontano ma sembra sedersi accanto a te. In un mondo che corre, dove la musica spesso si veste di artifici e luci al neon, c'è ancora chi sceglie la semplicità come atto di coraggio. Questo speciale è per chi ama ascoltare le storie che si svelano tra una corda e l'altra, per chi apprezza il calore di una registrazione che non nasconde le imperfezioni, ma le celebra. Beh, questa sera accendiamo la radio come si accende una candela per illuminare, per scaldare, per ricordare. Protagonista, Cab Moe con Breakdown.

Cab Mo è uno di quei musicisti che porta con sé una storia lunga e stratificata. Decenni di palchi, collaborazioni, premi e un rapporto profondo con il blues e le radici americane. Ma la sua musica non è solo memoria, è conversazione, confessione, cura. In questo speciale vogliamo accompagnarvi dentro Breakdown, il suo nuovo album, come se fosse una passeggiata notturna in cui ogni canzone è una tappa, ogni accordo una lampada che illumina un ricordo. E allora preparatevi a questo viaggio intimo dove la voce è guida e la chitarra è mappa.

Keb Moore al secolo, Kevin Moore, è un artista che ha attraversato la scena blues e roots per oltre mezzo secolo, trasformando la tradizione in conversazioni contemporanee. Ha vinto più Grammy, ha collaborato con grandi nomi, ha suonato nei luoghi più importanti e ha saputo mantenere una coerenza artistica che pochi riescono a conservare. Questo suo nuovo album, The Breakdown, arriva dopo eventi personali intensi. Parliamo di un intervento di cardiochirurgia particolarmente importante e una separazione dopo tanti anni di matrimonio. Suona un po' come il resoconto di chi ha guardato dentro e ha deciso di raccontare senza filtri. Questo Breakdown è un disco essenzialmente acustico, spesso ridotto al master con una chitarra, dove Keb Moore si mette a nudo. Questo approccio rende il disco confidenziale, quasi un dialogo a bassa voce con l'ascoltatore. Poche sovraincisioni, molta attenzione al fraseggio e una cura maniacale per il dettaglio sonoro. Keb Moore ha lavorato ogni brano come un piccolo viaggio, sperimentando accordature, posizioni sul manico e timbriche diverse per dare ad ogni pezzo una sua identità. Come dice lui stesso, ogni canzone è stata un viaggio, una media di 3 giorni a canzone per trovare il cuore del pezzo. Anche se il disco è per lo più solista, Keb Moore non rinuncia a momenti di colore come la Soweto Gospel Choir che appare nel brano Hand It Over, registrata in Sudafrica, che adesso andremo ad ascoltare. La presenza del coro sudafricano non è solo un vezzo esotico, è un ponte simbolico con la madre patria musicale, un gesto di riconoscimento e di condivisione. Keb Moore racconta di aver registrato con la Soweto Gospel Choir a Johannesburg, vicino al luogo dove Nelson Mandela fu incarcerato, e di essersi sentito onorato da questa collaborazione.

Questo disco è davvero qualcosa di particolare, nato da eventi che hanno cambiato la sua vita, perché Cab Mo è sopravvissuto ad una grave lesione cardiaca che ha richiesto un intervento a cuore aperto. E mentre si riprendeva e lottava con la fine del suo matrimonio ventennale, ha registrato questo disco che questa sera ve lo stiamo proponendo nel suo studio casalingo. È il suo primo disco essenziale in cui presenta solo la sua voce, la chitarra e contributi vocali accuratamente selezionati. Li abbiamo ascoltati dal Soweto Gospel Choir ed ora li ascoltiamo dal Sestetto Gospel Take 6.

prossimo a compiere 75 anni, Cab Moe affronta il passare del tempo abbracciando la speranza, la fede e l'amore che ha sempre trasmesso nella sua musica. Lui stesso confessa: «Ho dovuto affrontare esperienze difficili per ottenere queste canzoni, ma ho imparato molto guardando indietro alla mia vita e alla mia relazione e facendo l'inventario di tutto sotto una nuova luce». Ha scritto un brano originale, poi si è rivolto a un gruppo diverso di coautori per ciascuno degli altri 9 brani presenti in questo lavoro. Affronta la rottura del matrimonio nella canzone che abbiamo ascoltato precedentemente, Fussing and Fighting, accompagnandosi con la National Steel, mentre tutte le altre canzoni sono con la chitarra acustica. E in quel brano che abbiamo già ascoltato, lui dice: «Dov'è l'amore che conoscevamo da tanto tempo? Questo clamore e litigio non mi farà male, tesoro, perché io ti amo più di quanto tu possa immaginare». Una bellissima canzone che ho ascoltato e riascoltato. Come la prossima che vi propongo, che si chiama Every Step of the Way, che esprime resilienza e gratitudine, riconoscendo alcuni errori lungo il percorso.

0: Per l'ascoltatore attento, e so che voi che state ascoltando Radio Talpa siete particolarmente attenti alla musica, The Breakdown è un invito a rallentare. È un disco che funziona bene in cuffia, in macchina di notte o in un momento in cui si cerca compagnia senza frastuono. Queste canzoni parlano di salute, di relazioni finite, di gratitudine e di tempo che passa. Temi universali che, nelle mani di Cab Mo, diventano personali e riconoscibili. È un album che non pretende di insegnare, ma di condividere la voce di un uomo che ha attraversato tempeste e che ora ci racconta quello che ha imparato. E allora, mentre abbassiamo il volume, lasciamo che l'ultima nota si dissolva, ricordiamo perché ascoltiamo musica, per sentirci meno soli, per trovare parole che ci aiutino a mettere ordine dentro. Cab Mo ci offre questo dono proprio con questo suo lavoro, The Breakdown, non naturalmente la soluzione ai nostri guai, ma la compagnia di qualcuno che ha attraversato i suoi e che con gentilezza e ironia ce li racconta. E allora voglio concludere con due pensieri per chi mi sta ascoltando. Prendetevi un momento per respirare. La musica di Cab Mo è fatta per essere assaporata, non consumata. Il secondo è che se stai attraversando un momento difficile, come sta capitando al sottoscritto, sappi che anche le canzoni più spoglie possono essere una coperta. Ti avvolgono, ti riscaldano, ti ricordano che la fragilità è parte della bellezza. E allora, grazie per averci seguito in questo viaggio. Continuate a tenere la radio accesa, tenete la porta del cuore socchiusa e lasciate che la musica faccia il resto. Lui era Cab Mo, io sono Maurizio Benvenuti. Una buonanotte a tutti quanti voi.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche della riera romagnola.

0: a song called Love Me Tender.
1: Milioni di persone sono incollate davanti ai teleschermi la sera del 9 settembre 1956. Ricomincia, dopo l'estate, uno dei più popolari spettacoli televisivi, l'Ed Sullivan Show. E per il debutto è prevista la presenza dello scandaloso re della nuova musica, Elvis Presley. Non è la prima apparizione del ragazzo con il ciuffo sul piccolo schermo. Da gennaio Elvis ha inanellato una trafila di apparizioni TV, soprattutto al Dorsey Show, e anche per quello ha visto allargarsi di molto la base del suo pubblico. Ma l'Ed Sullivan è qualcosa di speciale. Una corazzata televisiva, lo show degli show, il trampolino di lancio per il cuore del mito americano. Elvis lo sa e soprattutto ne è conscio il suo manager, il mitico Tom Parker, un impresario di origini olandesi che si è autonominato colonnello e dall'alto dei suoi immaginari gradi ha preso in consegna la recluta Presley e non la mollerà più. Lo spettacolo inizia puntuale con un solo inconveniente non trascurabile. Ed Sullivan ha avuto un incidente e non può esserci. Al suo posto Charles Laughton. È lui a presentare il timido Elvis che peraltro si leva subito d'impaccio attaccando un elettrizzante Don't Be Cruel.

È tutta una scossa, Elvis, un muovere di mani, di spalle, di anche, di sopracciglia, a trasmettere con il corpo l'energia della musica e a giustificare il nomignolo che si è guadagnato sul campo dei suoi primi show, Elvis the Pelvis, il re dei colpi d'anca. La telecamera è imbarazzata a seguirlo e in uno dei momenti più caldi, quando si avventa su Ready Teddy di Little Richard, la regia stacca con un rassicurante primo piano. Nasce da lì la leggenda della censura TV nei confronti del diabolico Elvis. Una storia un po' vera e un po' favolosa, perché se è certo che i responsabili del programma cercano in qualche modo di arginare i contorcimenti del Pelvis, è altrettanto vero che il ragazzo non ha poi così voglia di provocare.

0: Led Sullivan Show del 9 settembre 1956 passa alla storia. 54 milioni di spettatori, uno share dell'82,6%. I rivali annichiliti. Alla NBC non hanno nemmeno provato a opporgli qualcosa. Si sono fatti il segno della croce e hanno mandato in onda un vecchio film. E sarà più o meno così anche le volte dopo, a ottobre e a gennaio del 57, in quei casi con il titolare Ed Sullivan. Grande rock vibrante, una regia attenta e casta e un abile alternarsi di brani caldi e sentimentalismi. Il colonnello aveva visto giusto, la scommessa del grande show nazionale è vinta. Presley non è più il Teddy Boy, lo spauracchio, il figlio del demonio, ma un bravo ragazzo che sa il suo mestiere. Così gli dice in diretta Ed Sullivan e ha l'aria di essere sincero alla fine della terza ed ultima apparizione. Elvis sorride compiaciuto e composto, si è appena cambiato per essere in tono con il suo brano finale Peace in the Valley, un inno gospel con cui dimostra, se ce n'era bisogno, che la sua musica è un affare ben più complicato e strano di qualche ancheggiamento con urla.
1: Now he's gonna sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

0: and gentlemen.
1: And as much as he goes to the coast now for his new picture, this will be the last time that we'll run into each other for a while. But I wanted to say to Elvis Presley and the country that this is a real, decent, fine boy. And wherever you go, Elvis, the guys who accompany you over there, we want to say that we've never had a pleasanter experience on our show with a big name than we've had with you. You're thoroughly all right. So now, let's have a tremendous hand for a very nice...
2: Con i mesi, la forza dirompente del rock and roll viene imbrigliata dal mondo dello spettacolo. Si accetta l'idea che i giovani abbiano nuovi modelli musicali, diversi e più disinvolti di quelli adulti, e nello stesso tempo si bada a smussarne gli spigoli, a scaricarne le malizie e le tendenze contro. Le grandi case discografiche mettono sotto contratto i migliori talenti, spesso omogeneizzandoli e qualche volta anche più in là. Pescano brani interessanti dal mercato della musica nera e li adattano per i teenager bianchi dopo un accurato lavoro di ripulitura. Il massimo campione di questo bucato discografico è Pat Boone, un bel ragazzo educato di Jacksonville, Florida, che diventa l'anti-Elvis risciacquando nei suoi occhioni azzurri e nell'impeccabile Galateo le canzoni più celebri di Fats Domino o di Little Richard.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Anche per questa reazione di accomodamento, certi entusiasmi giovanili si spengono e con la fine del 1958 sono in molti a parlare di saturazione del fenomeno rock, se non di crisi. Ma non è solo questione di gusti musicali. Il rock and roll è mal visto da tutta una fascia di pubblico perbenista e puritano. E contro quella musica del diavolo si scatena una stampa assetata di scandali. A farne le spese è un po' tutto il movimento, ma nel 1958 un artista soprattutto che per una furiosa campagna vede stroncata la sua carriera, Jerry Lee Lewis. Ma questa è un'altra storia.

0: This is great. Balls of fire.
1: Certe sere sarebbero da passare in macchina. La pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io mi trovo nello studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7, in quelle di Cattolica, pronto tra pochissimo a dare voce a Raffaella Milandri, perché oggi con lei faremo chiarezza dove per troppo tempo si è raccontato male. Una puntata speciale di Nativi Americani ieri e oggi, incentrato sulle balle spaziali, sui nativi, perché ci sono storie che non hanno bisogno di essere abbellite, né ingigantite, né trasformate in leggenda. Eppure, quando si parla di nativi americani, il mondo dell'informazione, anche quello più autorevole, continua a inciampare in miti, semplificazioni, errori, narrazioni distorte. E badate bene, non solo il web, non solo i blog improvvisati, spesso queste imprecisioni compaiono su testate importanti, su portali culturali, su enciclopedie digitali, persino su programmi divulgativi di grande prestigio. Il problema è che una piccola inesattezza può cambiare completamente il contesto. E allora oggi a Nativi Americani, ieri e oggi, vogliamo fare proprio questo, rimettere le cose al loro posto, e per farlo abbiamo Raffaella Milandri, ricercatrice, attivista, voce autorevole e appassionata, che da anni combatte contro la disinformazione sui popoli nativi. E con lei entreremo oggi in quelle pieghe dove la storia è stata piegata, dove la verità è stata addomesticata, dove la cultura è stata trasformata in stereotipo. E allora diamo la voce a Raffaella Milandri. Ciao Raffaella, ben arrivata qui a Radio Talpa.
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Raffaella Milandri e questa è Nativi Americani, ieri e oggi, su Radio Talpa. Oggi facciamo una puntata un po' diversa. Ci divertiremo perché parleremo anche di balle spaziali sui nativi, ma dietro alcune di queste balle c'è una questione molto seria. Chi racconta i nativi americani e come li racconta? Da qualche tempo raccolgo errori, stereotipi, stranezze che incontro nell'informazione italiana sui nativi. E no, non sto parlando dell'improbabile sito internet che rivela che Toro Seduto discendeva dagli Atlantidei. Quello lo chiudiamo, possiamo serenamente andare a prenderci un caffè. Parlo di cose pubblicate da Rai Cultura, Focus, Treccani, oppure dette da persone alle quali il pubblico attribuisce autorevolezza. E voglio essere molto chiara, non mi interessa fare la maestrina con la matita rossa. Chi scrive sbaglia, chi parla sbaglia. Io posso sbagliare, senz'altro. Il problema non è il refuso. Il problema nasce quando un errore cambia il senso di una vicenda, quando cancella una scelta compiuta dai nativi, oppure quando centinaia di popoli diversi vengono schiacciati dentro l'immagine dell'unico, immancabile, eterno indiano. Oggi vi porto solo due esempi, perché dovremmo andare in programmazione notturna per raccontarli tutti. Da questi due esempi arriveremo poi anche a una cosa alla quale tengo moltissimo, che è il progetto di Voci Native, che appunto è un'alleanza culturale a favore di nativi americani e popoli indigeni. Perché, ecco, a un certo punto mi sono resa conto che non basta correggere ciò che viene raccontato male. Bisogna provare anche a costruire qualcosa che aiuti a raccontarlo meglio. E oggi posso annunciare con grande piacere che, ovviamente, ecco, anche Radio Talpa aderisce a Voci Native. Ma ci arriviamo. Prima lanciamoci nello spazio delle balle spaziali. Cominciamo niente poco di meno che dalla RAI. E parliamo delle Black Hills, le terre sacre per i Lakota al centro di una controversia che dura da generazioni. Nel 1979, la US Court of Claims riconobbe un risarcimento per la loro sottrazione ai Lakota. Questo dovuto appunto ai trattati non rispettati, perché le Black Hills erano sulla carta. Sarebbero state sempre loro. Nel 1980 la Corte Suprema confermò la decisione. Su Rai Cultura, però, la vicenda è collocata al 13 giugno 1959, cioè quindi 20 anni di differenza, non proprio un dettaglio per una rubrica chiamata Accadde oggi. Ma il punto più importante viene dopo. Cosa scrive la RAI? La RAI scrive che i Sioux ricevono 105 milioni di dollari, che era appunto la somma che era stata riconosciuta. Cioè, quindi in realtà il denaro venne riconosciuto e stanziato, ma la Sioux Nation non lo accettò. E non lo ha ancora accettato perché loro continuano a volere la terra, non vogliono denaro. Allora, ed è qui che sulla RAI cambia tutto. Loro dicono: hanno ricevuto 105 milioni. Quindi è proprio qualcosa, cioè per molti Lakota, le Black Hills non avevano un prezzo. Quindi la prima balla spaziale di oggi a livello storico, quindi non solo la data, ma anche il fatto che i Lakota abbiano accettato i 105 milioni in cambio delle Black Hills. Non è mai successo, è assolutamente fantascienza, da qui proprio balle spaziali. E prima di passare alla prossima, restiamo in quelle terre con un gruppo che ha fatto la storia della musica nativa americana, i Redbone. Il brano che andiamo ad ascoltare è We Were All Wounded at Wounded Knee, pubblicato nei primi anni 70. Ascoltiamolo.

0: Eccoci. Allora, per la seconda balla spaziale di oggi cambiamo completamente argomento, o almeno sembra. Nel 2020, Focus.it pubblica un articolo sui nativi americani e spiega correttamente che in Nord America esistevano centinaia di nazioni e culture diverse. E fin qui va benissimo. Subito dopo, però, scopriamo che tutte avrebbero avuto alcune cose in comune, quindi niente ruota, niente cavalli, e attenzione, ecco, niente metalli. Parliamo di un continente enorme, di migliaia di anni di storia, società completamente differenti. Eppure, secondo quella formula, niente metalli. A questo punto ci viene spontaneo pensare che sarebbe il caso di avvisare gli archeologi, perché nell'area dei Grandi Laghi esiste quello che gli studiosi chiamano Old Copper Complex. Quindi società native lavoravano il rame nativo, producevano strumenti e manufatti già migliaia di anni fa. La cronologia di questa antica lavorazione del rame è documentata proprio dalla ricerca archeologica. Naturalmente, se correggiamo gli altri, dobbiamo essere precisi noi per primi. Quindi non sto dicendo che nel Nord America precolombiano esistesse una metallurgia identica a quella sviluppata altrove e non producevano certo acciaio. Sto dicendo qualcosa di molto più semplice. Scrivere niente metalli è falso. Il rame era conosciuto e lavorato, per esempio, ma la cosa che mi interessa davvero è capire perché una frase del genere possa sembrarci plausibile. Perché nello stesso articolo prima viene riconosciuta la diversità di centinaia di popoli. Un attimo dopo torniamo alla vecchia abitudine, gli indiani. Gli indiani vivevano così, gli indiani mangiavano questo, gli indiani non conoscevano quello. Provate a fare lo stesso gioco con l'Europa. Gli europei abitavano così. Quali europei? I Sami, i Romani, i Baschi, un pastore scozzese o un mercante veneziano? Cioè, ci sembrerebbe immediatamente assurdo. Attraversiamo l'Atlantico e misteriosamente centinaia di nazioni possono trasformarsi in un unico gigantesco indiano. È a questo punto che le balle spaziali smettono di essere divertenti, perché dopo molti anni trascorsi a studiare, viaggiare, scrivere, occuparmi di popoli indigeni, continuo a incontrare la stessa contraddizione. In Italia, e ripeto, stiamo parlando di Rai e di Focus, non stiamo parlando, insomma, del giornaletto, insomma, no, voglio dire, uscito l'altro ieri, nato come un fungo. Insomma, in Italia esiste un grandissimo interesse per i nativi americani, spesso accompagnato da simpatia, ma la simpatia non si sostituisce la conoscenza. Quindi si può amare moltissimo gli indiani e continuare a raccontarli male. Possiamo immaginarli tutti guerrieri delle pianure, oppure dall'altra parte trasformarli tutti in esseri spirituali, ecologisti perfetti e depositari di una misteriosa sa saggezza destinata a redimere l'uomo occidentale. È comunque una gabbia, solo più elegante. Ed è quindi da questa constatazione che nasce Voci Native, dico anche perché naturalmente Voci Native non nasce da due articoli sbagliati, nasce da anni di lavoro, di incontri, di ricerca, di esperienza diretta e da una convinzione che nel tempo per me è diventata sempre più forte. Fra l'interesse che esiste in Italia per i popoli indigeni e la qualità delle informazioni che circolano, c'è ancora uno spazio enorme da colmare. Voci Native, questo nuovo progetto, è appunto l'alleanza culturale per la conoscenza, la memoria e i diritti dei nativi americani e dei popoli indigeni. È un progetto che io ho ideato e proposto, e che la Omnibus Omnes promuove. Voglio spiegare molto chiaramente che cosa vorrei che fosse, quindi non una polizia del pensiero sui nativi e neppure un tribunale che distribuisce autorizzazioni a parlare. Non ci interessa stabilire chi sia abbastanza bravo, abbastanza puro, abbastanza. Mi interessa aumentare la qualità. Quindi, quando parliamo di un popolo, non confondiamolo con un altro. Quando raccontiamo la storia, controlliamo le fonti. Quando esistono voci indigene che possono raccontare una storia, impariamo ad ascoltarle o a leggerle invece di sostituirci a loro. Perché i popoli indigeni non sono come delle figurine immobili di un mondo scomparso, sono delle persone, delle comunità, delle nazioni contemporanee che hanno istituzioni, artisti, studiosi, avvocati, conflitti, opinioni e progetti. Quindi, allora, questo progetto Voci Native non è rivolta solo quindi a associazioni, studiosi o addetti ai lavori. È aperta anche e direi soprattutto alle singole persone. Quindi chi condivide questi principi, vuole contribuire, può aderire a questa alleanza come alleata o alleato di Voci Native. È un'iscrizione molto semplice e gratuita e non è impegnativa. È una rete, diciamo, a cui aderire e da cui poter ricevere informazioni, essere informati su eventi e altre cose. Ovviamente siamo all'inizio, insomma, ci vorranno ancora 2 o 3 mesi prima che mettiamo tutto a ruota, insomma. Quindi non occorre essere specialisti sui nativi americani, per chi vuole essere alleato, insomma, per chi vuole essere relatore, ovviamente ci vuole preparazione, ma abbiamo già veramente, hanno già aderito delle realtà molto importanti, in Italia. Quindi se vogliamo migliorare il modo in cui i popoli indigeni vengono raccontati, abbiamo bisogno soprattutto di persone attente che scelgano di partecipare. Io non voglio assolutamente contribuire a raccontare un mondo immobile, voglio far conoscere un mondo vivo. Ed è qui che persino le balle spaziali in fondo sono utili. Mi hanno ricordato che non basta arrivare dopo e dire questo è falso. Sarebbe molto più interessante creare un ambiente culturale nel quale certe cose siano più difficili da scrivere e soprattutto più facili da riconoscere. Per questo, ecco, anche Radio Talpa ha deciso di aderire a Voci Native. Allora, non significa, mi tranquillizzo, insomma, che i nativi americani di oggi si trasformerà in verbali e comunicati. Significa esattamente il contrario. Questo microfono è già e aumenterà ancora di più uno spazio nel quale raccontare storie, cultura, diritti, attualità e musica. Provando a fare una cosa semplicissima, conoscere prima di parlare, come già facciamo. Le balle spaziali continueranno perché c'è molto materiale di cui alcuno è veramente esilarante, sempre di da parte insomma di testate o personaggi insomma veramente insospettabili. Io non voglio solo demolire, correggere un errore è utile, costruire conoscenza è molto più ambizioso. Ora passiamo a ascoltare una voce indigena contemporanea, Laila June, che è di ascendenze dinè e europee, e ascoltiamo All Nations Rise.
1: Indigenous people, shine your light.

0: escondernos más.
1: They say that history is written by the victors. But how can there be a victor when the war isn't over? The battle has only just begun, and Creator is sending his very best warriors. And this time, it isn't Indians versus cowboys. No, this time, it is all the beautiful races of humanity together on the same side, and we are fighting to replace our fear with love. And this time, bullets, arrows, and cannonballs won't save us. The only weapons that are useful in this battle are the weapons of truth, faith, and compassion.
2: Ora torniamo alla domanda da cui siamo partiti, cioè quindi chi racconta i nativi? Possiamo raccontarli in tanti. Io stessa lo faccio da molti anni, ma è importante come lo facciamo, con quali fonti, con quanta attenzione alle differenze, con quanto spazio lasciamo alle persone delle quali stiamo parlando, in fin dei conti, no? Perché alla fine il vero problema delle balle spaziali non sono nemmeno le balle. Un errore può essere corretto, una data sistemata, un articolo aggiornato. Il problema più profondo è lo sguardo che permette a certi errori di sembrarci plausibili. Perché se siamo abituati a pensare ai nativi come un'unica cultura, certe cose ci possono sembrare normali. Se consideriamo le Black Hills come una vecchia vertenza immobiliare, ecco, hanno ricevuto 105 milioni di dollari, può sembrarci una conclusione sufficiente. Se invece cominciamo a conoscere le nazioni, la loro storia e soprattutto il loro presente, ci accorgiamo che qualcosa manca. Quindi con voci native vogliamo aumentare la conoscenza, custodire la memoria senza congelare i popoli nel passato. E se quello che avete ascoltato oggi vi riguarda, se pensate che questo lavoro abbia un senso e volete farne parte, Voci Native è aperta anche a voi. Potete aderire come alleata o alleato e partecipare a questo percorso. Potete anche chiedere informazioni direttamente sul gruppo, sulla nostra comunità divulgativa, ma in realtà è un gruppo di Facebook che si chiama proprio Nativi Americani Ieri e Oggi, quindi dove trovate comunque poi sempre insieme al gruppo di Radio Talpa, però diciamo trovate sempre i vari link e le varie ai podcast, le presentazioni delle trasmissioni e così via. E quindi sì, in futuro magari mi occuperò ancora delle balle spaziali, perché alcune sono irresistibili. Ma l'obiettivo non è diventare bravi a trovare gli errori degli altri. L'obiettivo è arrivare un giorno a trovarne molti di meno. Vorrebbe dire che qualcosa è cambiato. La responsabilità di chi parla a nome di altri popoli e altre culture. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani Ieri e Oggi su Radio Talpa. Grazie per essere stati con me, ci troviamo alla prossima puntata.
3: Ringraziamo Raffaella Milandri per questa interessantissima puntata su quelle che vengono definite balle spaziali sui nativi, un motivo in più per riflettere quando ascoltiamo delle notizie sui nativi americani. Vi ricordo, questa trasmissione va in onda il venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it, la settimana successiva in replica, e poi potete ascoltare comodamente il podcast che trovate sui social, sul nostro sito ufficiale e naturalmente anche su tutti i canali di Raffaella Milandri. Da Maurizio benvenuti da Radio Talpa, da Raffaella Milandri, un buon proseguimento di ascolto. Ciao!
4: Avete ascoltato Nativi Americani, Ieri e Oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: RadioTalpa.it. RadioTalpa.it.

0: E loro erano i Depeche Mode con Personal Jesus, e noi siamo le vostre Personal Jesus, ovvero Lucy, Lucille, Eva e Will, ovvero le BFF, che andiamo in onda ogni...
1: Ah, lo devo dire io? Non ero pronta io.
0: Bravissima.
1: Allora, ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it e anche la domenica in replica alle ore 15, sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su icaroplay.it e in replica alle 21, sempre su Radio Icaro.
0: Meravigliosa.
1: Alla domenica in replica, mi raccomando.
0: Meravigliosa Lucia, che ti sei ricordata tutto.
1: Guarda.
0: Come meravigliosa la nostra trasmissione, che ha iniziato ad affrontare le canzoni e la nostra amicizia dal 76, l'anno in cui Eva e Ville e Lucy Lucille si sono conosciute alla scuola materna. Con noi c'è sempre il mitico Harry Harrila alla regia.
2: Ciao
1: Harry.
0: E stiamo affrontando il 1989. In effetti Personal Jesus è un singolo che è uscito proprio in il 28 agosto dell'89 come primo estratto dal settimo album in studio, che si intitolava Violator. Martin Gore dice di essersi ispirato al libro di Priscilla Presley, Elvis and Me, nelle sue parole, perché è una canzone riguardo all'essere un Gesù per qualcun altro, e qualcuno che ti dia speranza e importanza. E quindi per Priscilla Elvis era il suo dio, come noi, cari ascoltatori, siamo le vostre dee.
1: Certo. Non so, minimo.
0: La prossima canzone dell'89 è sicuramente una canzone per dee che ci sono all'ascolto, ed è
1: All Around the World di Lisa Stansfield.
0: Wow, che forte. Ve la ricordate questa canzone, cari
1: bella,
0: ascoltatori?
1: Carinissima. Io l'adoravo lei.
0: Io
1: mi
0: non la sopportavo, ma va bene.
1: Davvero?
0: Tanto no, a me non piaceva.
1: Ma porca miseria, inglese, carina.
0: Vanitosa.
1: Ma voilà! Abbiamo proprio gusti diversi. Giusto così, no?
0: Giusto così,
1: così almeno mettiamo canzoni molto diverse. Comunque, è un inno soul dance sull'amore perduto e il rimpianto. Oh, io ci do sempre con questi amori perduti e sti rimpianti.
0: Infatti il tuo sottotitolo è Luci, amore perduti.
1: Rimpianto. Il testo racconta di una rottura causata da litigi, esprimendo la consapevolezza di aver ferito il partner e la disperazione per la sua partenza, temendo che non torni mai più. A volte è anche meglio. Il brano esplora la colpa post litigio e la realizzazione che le azioni hanno conseguenze. Quindi mi raccomando, a ogni azione corrisponde una reazione. Quindi mi raccomando. Quindi a voi All Around the World di Lisa Stansfield.

0: All I Want Is You è un singolo sempre dell'89, pubblicato dal gruppo musicale irlandese che conoscete tutti, U2, pubblicato appunto il 13 giugno di quell'anno, come quarto estratto dall'album Rachel and Dumb dell'88. All I Want Is You è il tema di chiusura del film proprio Rachel and Dumb. Bono ha affermato che il brano è un'espansione della canzone With or Without You, contenuta nel precedente album di Joshua Tree. La canzone parla di amore, della volontà di stare insieme e che non contano i regali e le promesse impossibili, ma che la volontà dei due amanti e delle due persone a tenerle unite. Io e te siamo in contrasto anche su questo. Io cerco unione.
1: Quando a me si abbandonano tutti.
0: Vabbè, ogni porta che si chiude si apre un portone meraviglioso, pieno di fiori.
1: Io invece vi presento You On My Mind degli Swing Out Sister, altro gruppo inglese. Io ho anche i dischi, 33 giri degli Swing Out Sister.
0: Quanto siamo vintage, non dire che abbiamo i dischi perché sembriamo vecchi.
1: Allora, adesso sono tornati di moda, i giovani li comprano, quindi non siamo vecchie. È una canzone pop jazz raffinata che esprime il desiderio persistente, la necessità di avere una persona speciale nella propria vita. Il testo ruota attorno al pensiero fisso dell'amato, suggerendo che questa persona è l'unica in grado di portare gioia e dare senso alle giornate, rendendolo una dichiarazione d'amore dolce e sognante. Dai, stavolta è una cosa positiva. Il ritornello You on my mind, ti ho in mente, ti penso sempre, indica che la persona amata occupa costantemente i pensieri del cantante. La canzone esprime un profondo bisogno emotivo, rendendo chiaro che l'assenza dell'altra persona crea un vuoto. A voi, You on my mind, Swing Out Sister.

0: E loro erano ovviamente i Queen con I Want It All, una canzone anche questa dell'89 contenuta nell'album The Miracle. Il brano, prodotto da David Richards, fu il singolo con cui il gruppo tornò prepotentemente alla ribalta nelle classifiche musicali dopo 3 anni di assenza, quindi i fan erano un po' preoccupati in quel periodo. Risultò una grande hit in tutto il mondo e si posizionò subito numero 3 nel Regno Unito e raggiunse le top 10 di tutte le classifiche in Europa. È stata spesso interpretata come uno slogan d'aiuto verso la gioventù nera africana, anche se in realtà aveva un'origine molto molto diversa. Si dice sia stata ispirata a una frase che spesso un insicuro Brian May si sentiva ripetere dalla sua seconda moglie Anita Dobson, che lo invitava in modo veemente a prendere le sue decisioni. Quindi insomma, dati una mossa da Brian May. Adesso Luci, dati una mossa a te, la terza canzone che ci proponi d'89, qual è? Io sono curiosissima perché non me l'hai spoilerata, quindi per me sono tutte misteriose.
1: Tutto nuovo, Love in an Elevator degli Aerosmith.
0: Wow,
1: ragazzi, allora è una canzone della rock band statunitense Aerosmith, scritta dal cantante Steve Tyler,
0: padre di Liv Tyler, della bellissima
1: attrice. E questa canzone celebra l'amore trasgressivo e spontaneo in luoghi inaspettati, usando l'ascensore come metafora di un incontro intimo, audace e veloce. Il brano, ricco di doppi sensi, racconta un'avventura sessuale provocatoria, focalizzandosi sull'idea che il desiderio possa esplodere in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto.
0: Beh,
1: no?
0: L'ascensore un po' ispira,
1: Sì. Lavatrici, gli ascensori, gli aerei, c'è di tutto, ragazzi. Sì. Quindi il ritornello iconico Love in an Elevator gioca sul doppio senso tra l'ascensore che scende e l'atto sessuale. A voi, Love in an Elevator, Aerosmith.

0: E loro erano gli UB40 di Kingston Town, una canzone in realtà che era del 70 di Lord Creator su Kingston, Jamaica, pubblicata come singolo come nell'etichetta Clandiskit del produttore Clancy Eccleston. Oddio, non riesco più a parlare ormai con tutte queste mi sembra che sia l'influenza della nostra terza BFF assente oggi, cara buona Tyler, che mi metti qualche C, qualche parola tedesca di troppo. È stata anche registrata in 89 dal gruppo reggae UB40, che è appunto quella, la versione che abbiamo ascoltato, pubblicata come secondo singolo del loro album Labor of Love 2, raggiungendo il quarto posto nella classifica del Regno Unito. E Dave Gills di Music Week descrisse Kingston Town come una cover piacevole ma superficiale, meno commerciale dei due singoli precedenti degli UB40, e ritenne improbabile che diventasse un successo. E invece è stato praticamente
1: un successo.
0: Altro successo dell'89, quello della Luci.
1: Sì, successo.
0: Questa è veramente bella. Veramente bella.
1: Vediamo se riesco a sbagliare anche questa pronuncia. Chiedo scusa che io tutto prima che dico Iron Smith è Iron Smith, ma io quella N la Steven devo Tyler, infilare da
0: Steven
1: qualche parte.
0: Steven Tyler è comunque un uomo d'acciaio, quindi insomma.
1: Quindi va bene anche Iron Smith. Ok. E la prossima canzone, Lullaby.
0: Bravissima.
1: Ce l'ho fatta, grazie Eva, e dei The Cure. È una ninna nanna oscura, ispirata agli incubi d'infanzia di Robert Smith e alla sua fobia dei ragni. Il testo usa la metafora dello Spider-Man come una figura mostruosa che divora la vittima, simboleggiando paure interiori, dipendenza o depressione. È una fiaba macabra. Però mi piace tantissimo e mi sembra dolcissima. Sarà che io non capisco niente, non capisco l'inglese, quindi possono dire quello che gli pare. A me piace da morire e mi mette anche molta, molta serenità. E quindi descrive, questa canzone descrive un ragno o una figura simile che entra nella stanza e divora il narratore.
0: Mamma
1: una
0: mia.
1: Chiara allegoria della paralisi del sonno o della sensazione di essere consumati dalla paura e dall'ansia. È un pochino paurosa. Però io ve la dedico, Lullaby dei The Cure.

0: E loro erano i Curiosity Kill the Cat, che tutti ricorderete,
1: sì,
0: con Misfit,
1: bellina.
0: La canzone era Name and Number, dell'89 anche questa, semplificata anche in Name and Now, la canzone appunto di questa band inglese, e ha raggiunto una posizione numero 14 nel Regno Unito. Non è andata in altissimo, ma comunque quando una canzone, cioè ringrazio, metto la firma per arrivare al numero 14 della classifica, sì, nel Regno Unito. Loro erano un gruppo pop che si era formato a Londra nell'80, composto dal cantante Ben Volpelier Pierrot, che infatti aveva questo aspetto pierrottiano, e dal chitarrista Julian Geoffrey Brookhouse, e dal bassista Nick Turpel, e dal batterista Migi Drummond. Beh, se uno è il batterista, per forza è un Drummond.
1: Drum
0: e la batteria.
1: Ci arrivo anch'io, pensa.
0: E l'album dei primi anni 80, scusate, l'album che raggiunse il successo più alto, appunto, Keep Your Distance, che arrivò al primo posto nell'87, da cui c'era appunto Misfit. E poi quest'album seguì invece quello dell'89, che si intitolava Gate Ahead, dove è contenuta Name and Number, che è andata un pochino meno bene, però comunque è una canzone che, dai, spero vi sia piaciuta, l'abbiate ascoltato con piacere.
1: Perfetto.
0: Luci? Siamo sempre in 89, la penultima canzone
1: sempre
0: 89?
1: Sempre 89. Questo pezzone mi viene da ridere. If I Could Turn Back Time, di Cher.
0: Wow.
1: Cher, comunque, è un mito.
0: Lei è rimasta così, è una statua.
1: È immutabile.
0: Esatto.
1: È immutabile.
0: La donna di cera. Cher, perché appunto Cher, la Cher. Ma vedete Zelig, altro che radio, Zelig.
1: Prossimo anno Zelig.
0: Esatto.
1: Allora,
0: non ci ferma più nessuno.
1: Che cos'è sta canzone? È una potente ballata rock che esplora il rimpianto profondo e il desiderio di rimediare agli errori commessi in una relazione. Qua io, nelle mie canzoni facciamo sempre dei grandi disastri. Il testo esprime la volontà di tornare indietro nel tempo per cambiare le parole o le azioni che hanno allontanato una persona amata, mostrando una sincera vulnerabilità. Tutto qua. A voi, If I Could Turn Back Time, Cher.

0: BFF Songs,
1: le canzoni amiche.
2: Scusi, è sua la macchina per esempio fuori il contrafile per fare accesi la capota? La macchina la bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
3: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
2: C'è la spostata la macchina,

0: C'è da spostare una canzone? Beh, questa era Francesco Salvi con C'è da spostare una macchina, l'ultima mia canzone dell'89, un singolo di questo cantautore, attore soprattutto comico, che è stato pubblicato nell'88 ma ha preso vita diciamo nell'89. E ve la ricordate? Sicuramente veramente carina, simpatica, non si può parlare di un pezzo bello musicalmente parlando, però il cabarettista sardo Benito Urgu ha reinterpretato il brano in chiave comico-umoristica, come se già non fosse comica questa canzone, con una cover intitolata C'è da spostare una pecora. Famoso è ad esempio il verso "quella pecora là devi metterla qua". La canzone è uscita come singolo nel 90 e io vi volevo ricordare che siamo le BFF, Eva e Vile, Lucy Lucille, con noi Henry e Rila alla regia. Saluta i fans, Henry.
1: Ciao.
0: Un saluto più lungo perché sono in molti. Bravo, bravissimo Henry e Rila.
2: Anche perché bisogna dirlo, qua fuori bussano contro i vetri di Radio Talpa, vogliamo entrare,
0: esatto, vogliono tutti partecipare alla nostra trasmissione. In realtà i fans li abbiamo dovuti bloccare, però
2: li abbiamo dovuti bloccare,
0: quello
2: bravo.
0: Sì. E adesso l'ultimo pezzo e gli orari. Luci, li vuoi dire tu quando andiamo in onda?
2: Allora dico subito gli orari.
0: Vai subito con gli orari.
2: Ok, allora il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche in replica la domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su icaroplay.it e in replica la domenica alle ore 21 sempre su Radio Icaro.
0: Brava, l'ultimo pezzo dell'89.

0: e la volontà di far funzionare una relazione, sentendo finalmente che si tratta di un legame autentico e sul serio, come mostrato. Quindi a voi, this time I know it's for real, Donna Summer.
1: Ciao a
0: bene?
1: Tutti.
0: Donna Summer.
1: Donna, ciao. Donna, ciao. Donna, ciao. Ciao Donna e uomini.

la compagnia nelle notti insonni, le voci che entrano in casa a dare presenza e conforto, i suoni che rallegrano i lunghi viaggi solitari, la grande musica e i lunghi silenzi. Tutto questo è radiotalpa.it.

0: Posto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il

Programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Ben trovati sul canale ADMR Rocco e Brevio. Un saluto a tutti gli ascoltatori appassionati di arte e musica. In questa quarta stagione di Art Around Music cercheremo ancora di raccontarvi i personaggi e interpreti di quella sottile linea di demarcazione fra la musica e le sue iconografie. Il protagonista di oggi è Ugo Eugenio Pratt, meglio conosciuto come Ugo Pratt, geniale fumettista italiano, noto per aver unito alla narrazione letteraria un'ampia ricerca storica. Nato nel 1927 a Rimini, Ugo Pratt, con l'eccezione di una parentesi etiope, al seguito del padre, sottufficiale dell'esercito italiano, trascorse gran parte dell'infanzia e adolescenza a Venezia, in un ambiente familiare cosmopolita, avendo il nonno paterno di origini inglesi e provenzali, il nonno materno di discendenza ebraica e la nonna di origine turca. Dopo la guerra, Ugo Pratt si unisce al gruppo di Venezia, unione di fumettisti italiani, fra cui Ongaro, Guarda e Faustinelli. La loro rivista Asso di Picche, lanciata nel 1945, pubblica in prevalenza fumetti d'avventura, ottenendo un discreto successo, soprattutto in Sud America. Verso la fine degli anni 40, Pratt si trasferisce a Buenos Aires, dove incontra fumettisti come Alberto Breccia e Solano Lopez, e per l'editore Al Frontera pubblica alcune delle sue prime serie importanti, fra cui il Sergente Kirk. Ugo Pratt vive in Sud America fino alla fine degli anni 50, diventando docente di disegno alle Scuole Panamericane d'Arte e viaggiando spesso in Amazzonia e Mato Grosso. In quel periodo pubblica i primi fumetti di successo, fra cui Anna della Giungla. Lo stretto legame con artisti, scrittori e musicisti argentini e brasiliani rendono Pratt un esponente autorevole di quell'ambiente culturale, tanto che, a distanza di anni, dopo il ritorno in Italia, viene coinvolto nella sua prima esperienza nel mondo musicale. Nel 1969 Ugo Pratt, infatti, viene chiamato a illustrare parte della copertina del primo album solista della cantante brasiliana Gal Costa, disco fra i più rappresentativi del movimento controculturale tropicalista.

Dall'estate del 1959 all'estate del 1960, Hugo Pratt vive a Londra, dove disegna una serie di fumetti di guerra per la Fleetway Publication, col supporto di sceneggiatori inglesi. Nel 1962, dopo un temporaneo ritorno in Argentina, si trasferisce ancora in Italia. Inizia una collaborazione con la rivista di fumetti Corriere dei Piccoli, per la quale realizza l'adattamento di diversi classici della letteratura d'avventura, tra cui L'isola del tesoro e Rapito di Robert Louis Stevenson. Nel 1967 Pratt incontra Florenzo Ibaldi, con cui fonda la rivista Fumetti, che prende il nome del suo personaggio, Sergente Kirk, eroe che aveva creato anni prima in Sud America. La storia più famosa di Pratt, Una ballata del mare salato, viene pubblicata nel primo numero della nuova rivista e introduce la sua più famosa creatura, Corto Maltese. Le storie di questo personaggio imperscrutabile sono più di 30 e plasmano molteplici sfaccettature del suo carattere. Sfuggente e misterioso, avventuriero e anarchico, libertario e seduttore, lucido e ironico. Corto Maltese attraversa il suo tempo come un testimone sempre distaccato dagli eventi, anche se a volte sposa una causa, spesso sotto la pressione degli eventi medesimi. Che le ambientazioni siano veneziane, celtiche, sudamericane o africane, nelle sue avventure troviamo frequenti riferimenti a leggende e tradizioni popolari. Dopo gli inizi italiani sulla testata Sergente Kirk, la serie di Corto Maltese continua con grande successo sulla rivista francese Pif Gadget, alimentando un'aura mitologica del personaggio, tale da oltrepassare i ristretti confini del fumetto. La notorietà del binomio Corto Pratt entrò risoluta anche nel mondo musicale ed ebbe la sua rappresentazione plastica nel 1972, quando un manipolo di jazzisti francesi, sotto le ventite spoglie di Ogun Ferrari, che richiama la divinità voduista Veneri Antillani, citata nelle avventure di Corto, realizza un 33 giri intitolato A Corto Maltese, da cui vi propongo l'ascolto del brano conclusivo Samba à la Jeff.

Corto Maltese rappresenta una rivoluzione per il mondo del fumetto. Il protagonista è un uomo riflessivo, un antieroe, che si muove tra le più disparate culture. Il linguaggio usato è assolutamente innovativo. Non è più la storia che detta il ritmo del disegno, ma è il disegno che cambia in funzione degli eventi. Con Corto Maltese, il fumetto mondiale scopre una dimensione di interiorità del tutto nuova. Il successo per Hugo Pratt non si fa attendere. Dopo la Francia, dove il personaggio esplode grazie a Georges Liu, capo redattore di PIF, le sue storie trovano terreno fertile su tutte le testate a fumetti del mondo. Per restare vicino al suo editore, dal 1970 al 1984, Pratt si trasferisce in Francia. Qui Corto Maltese diventa una vera e propria star internazionale e le sue storie a fumetti si confondono con le vicende personali dell'autore, anch'esse ricche di incontri, avventure ed esperienze di viaggio che ne alimentano le capacità inventive. Hugo Pratt non è più solo un prodigioso fumettista, ma un intellettuale a tutto tondo. Grazie alle storie di Corto Maltese e alle straordinarie capacità di fascinazione, Pratt acquisisce uno status autorevole che gli apre persino le porte della televisione. Rete TV nazionali di molti paesi, compresa la Rai, gli dedicano intere trasmissioni e reportage sui luoghi delle sue storie. E non si parla solo di fumetto, ma anche di letteratura, di arte e tradizioni popolari, di cinema e teatro, di religione e musica. Nel 1982 esce Mari del Sud, un album di Sergio Endrigo, la cui copertina è firmata da Hugo Pratt. Il disco non riscuote un grande successo, anche per la scarsa promozione operata dalla casa discografica. Tuttavia, grazie all'identità grafica, è un album ricercatissimo nel mondo del collezionismo. Pratt non presta al cantautore solo il volto di Corto Maltese. Con scene di viaggi, avventure lontane e infiniti spazi in cui perdersi e ritrovarsi. Ma firma, con Endrigo, anche il singolo Pandora, ispirato alla storia una ballata dal mare salato.

Per capire l'elevato spessore culturale assunto dall'artista Hugo Pratt, basta pensare che nel 1978 diventa egli stesso un fumetto. Nel ciclo di storie HP e Giuseppe Bergman a firma di Milo Manara. Introdotto dallo stesso Pratt nell'ambiente editoriale francese, Manara concepisce il personaggio immaginario Giuseppe Bergman, incaricato da un misterioso produttore cinematografico di andare in giro per il mondo, affiancato da HP, personaggio con le fattezze di Hugo Pratt, per vivere mirabolanti avventure, riprese da telecamere nascoste, allo scopo di produrre filmati per un pubblico di annoiati, che possono evadere dalla realtà quotidiana senza però allontanarsi troppo dalla sicurezza di casa propria. Nel 1983 Pratt e Manara collaborano alla storia Tutto ricominciò con un'estate indiana, ricostruzione dell'epoca coloniale americana del XVII secolo, che Pratt aveva già trattato in precedenti pubblicazioni. L'ambientazione è quella delle comunità puritane inglesi e dal punto di vista letterario rimanda alla Lettera Scarlatta di Natalie Hawthorne, che viene apertamente omaggiato nel fumetto. La storia mette a confronto le culture di due villaggi contigui, un inglese e uno di nativi americani, con le loro profonde differenze etiche e religiose, contrapponendo il puritanesimo e l'ipocrisia della comunità dei coloni alla moralità degli indiani, forse primitiva ma integra. Hugo Pratt raggiunge una tale fama da cominciare a ottenere importanti riconoscimenti, come nel 1986, quando per la prima volta nella storia del fumetto il Grand Palais di Parigi gli dedica una retrospettiva, portando con questo evento le valutazioni della nonna arte ad un livello superiore. Nel 1988 viene pubblicato il quinto album della cantante franco-portoghese Lio. Cancan è il titolo del disco e la sua copertina è decorata con un magistrale ritratto ad acquarello di Hugo Pratt.

Dal 1984 al 1995 Ugo Pratt si trasferisce in Svizzera. Mentre il successo internazionale di Corto Maltese continua a crescere, le Strisce subiscono un notevole cambiamento stilistico nella direzione di una progressiva semplificazione. «Vorrei arrivare a dire tutto con una linea», ripeteva Pratt, mentre le storie di Corto assumevano la forma di romanzi a fumetti. Alcuni di questi albi si affermarono presto come classici assoluti. Corte Sconta, Favola di Venezia, La Casa Dorata di Samarcanda. La serie del Maltese terminerà con Mu, La Città Perduta, disegnata nel 1988 e pubblicata in volume nel 1992. In Francia, anche buona parte delle opere precedenti a Corto Maltese verranno a più riprese ripubblicate in diverse edizioni e albi presso numerosi altri editori. La ricerca della semplificazione progressiva trova esplicazione anche nel lavoro di Pratt per il mondo musicale. Nell'era della liquefazione della musica, la copertina diventa sempre meno elemento primario di un album inteso nel suo insieme. Eppure vi furono tracce di resistenza, come la bella cover di Parole d'amore scritta a macchina, disco che apre gli anni 90 di Paolo Conte e che riporta sul frontespizio un ritratto del cantautore assigiano, opera di Ugo Pratt. La copertina è eterea come il disco, fatto di musica dai toni minimalisti, con testi scarni e melodie semplici. È così che dovrebbe funzionare. Il genio del musicista diventa ispirazione per il fotografo, grafico e pittore che, per analogia o per contrasto, crea la copertina. In questo caso, Ugo Pratt racconta il disco di Paolo Conte, riflettendo per immagini il messaggio della musica, scegliendo un fondo arancio sbiadito e ritraendo Conte a carboncino nero, uno schizzo in cui il cantautore è perso in mezzo alle fantasie e alla musica. Pratt è essenziale ed è anche incredibile come non abbia bisogno di rappresentare ciò che è evidente di per sé. Il genio di Paolo Conte viaggia tra fumo di sigaretta e tassi del pianoforte. I mondi dei due artisti si fondono in un unico medesimo ritmo. Le immagini di Pratt popolano le storie di Conte e viceversa.

Attraverso le avventure di Corto Maltese, Hugo Pratt si affermò come uno dei più importanti autori di fumetti al mondo. Il suo immaginario, così colto e popolare al contempo, la perenne ricerca di uno stile grafico essenziale espressivo, la consumata abilità narrativa, lo rendono un punto di riferimento per chi voglia studiare le possibilità espressive della letteratura disegnata. Orgogliosa definizione data dallo stesso Pratt, che comunque preferiva farsi chiamare fumettaro. Dopo la serie di Corto Maltese, Pratt è stato autore di un'altra serie d'avventura, Gli Scorpioni del Deserto, ambientata in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale e terminata da altri disegnatori dopo la sua morte. Ha collaborato inoltre alla collana Un Uomo, Un'Avventura, edita da Bonelli per quattro straordinarie storie: L'Uomo del Sertao, L'Uomo della Somalia, L'Uomo dei Caraibi e L'Uomo del Grande Nord. Hugo Pratt, oltre a partecipare come attore in diversi film, è stato anche scrittore, licenziando romanzi d'avventura, per lo più ispirati alle o ispiratori delle sue storie e fumetti. Una ballata del mare salato e Corte sconta detta arcana vedono protagonista, come nel loro corrispettivo a fumetti, ancora Corto Maltese. Mentre il romanzo di Chris Keaton ripropone in prosa le avventure già narrate di Wheeling, così come anche Je suis Joe rappresenta la versione in romanzo del fumetto L'Uomo del Grande Nord. Nel 1995 Hugo Pratt cura la grafica di Con sé Charlie, 18° album di Nino Ferrer. Il disco, pubblicato dall'etichetta Sun Record e considerato uno dei migliori dell'artista francese, è stato registrato dal vivo in studio nel giugno 1995, alla presenza di amici dell'artista come pubblico. Il titolo deriva dal nome della location dei concerti, Harrison Studio, dove è stato registrato. Fra le tracce dell'album ho scelto per voi il brano Un Homme à l'Espace.

Nella sua abbondante produzione, Pratt ha citato come influenze una lunga schiera di autori della letteratura, da Robert Louis Stevenson a Joseph Conrad, da Herman Melville a Jack London, insieme a fumettisti come Lee Mai Young e Will Eisner. Vagabondo per natura, Ugo Pratt continua a viaggiare dal Canada alla Patagonia, dall'Africa all'area del Pacifico, fino alla sua morte avvenuta nell'agosto del 1995. Egli riposa in Svizzera, dove risiedeva ormai da tempo. Ugo Pratt continua tutt'oggi ad alimentare sogni e storie. Basta guardare i suoi acquerelli, nei musei più importanti del mondo. Basta leggere una delle prime storie per comprendere meglio le ultime. Basta sfiorare i neri delle pennellate, forti di china per percepire la poesia, o continuare un viaggio seguendo uno dei più improbabili itinerari di Corto Maltese. In quelle isole non c'è Ugo Pratt, ma c'è un pezzo di quel tesoro che ha voluto disseminare in giro con i suoi disegni. Nel 2005 è stato introdotto nella Comic Book Hall of Fame, mentre alcune serie create da Pratt hanno continuato ad essere pubblicate anche dopo la sua morte. Nel 2015 la casa editrice Eurocomics di IW Publishing ha lanciato l'edizione definitiva in lingua inglese di Corto Maltese, con nuove traduzioni realizzate dalle sceneggiature italiane originali di Pratt. Anche per oggi è tutto, Federica Caltaliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Arte Rally Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Non ho paura, perché quando sarò solo, starò meglio di quanto non stessi prima. Ho questa luce, andrò in giro per crescere. Quello che ero prima, non riesco a ricordarlo. Lunghe notti mi permettono di sentire. Sto cadendo. Le luci si spengono, mi lasciano sentire che sto cadendo. Sto cadendo al sicuro per terra. Prenderò questa anima che è dentro di me ora, come fosse un nuovo amico che conoscerò per sempre. Ho questa luce e la volontà di dimostrare che sarò sempre migliore di prima. Lunghe notti mi permettono di sentire che sto cadendo. Le luci si spengono e mi lasciano sentire che sto cadendo al sicuro per terra. Questa è la notturna e splendida Long Night di Eddie Vedder.

E allora, l'avete ascoltato, cari amiche e cari amici, ti capita dunque di ascoltare la voce di quel brano magnetico Long Nights che abbiamo appena terminato di ascoltare, presente nel promo del format 100 minuti di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini in onda sulla 7. E subito ti innamori nuovamente di Into the Wild, il primo album da solista del cantautore americano Eddie Vedder, carismatica voce e autore dei testi dei Pearl Jam, e qui autore di quell'album solista che farà anche da colonna sonora al film Into the Wild, Nelle terre selvagge. Un film del 2007 scritto e diretto da Sean Penn, basato sul libro di John Krakauer, Nelle terre estreme, in cui viene raccontata la storia vera di Christopher McCandless, un giovane proveniente dalla Virginia occidentale che subito dopo la laurea abbandonò la famiglia e intraprese un lungo viaggio di 2 anni attraverso gli Stati Uniti fino a raggiungere le terre sconfinate dell'Alaska. La colonna sonora di questo film, oltre ad essere un vero e proprio capolavoro, è il primo album da solista di Eddie Vedder. E grazie al brano Guaranteed, Eddie si è anche aggiudicato il Golden Globe per la migliore canzone originale. Eddie ha scelto di contribuire alla realizzazione del film soprattutto grazie alla presenza alla regia proprio di Sean Penn. Lui stesso dice: è stato un piacere poter lavorare con un grande uomo e maestro come Sean Penn. E nella stesura della colonna sonora Vedder ha composto i brani in completa libertà, la stessa che si respira guardando il film, dice, quella che mi è venuta leggendo il libro o facendo i sopralluoghi. E i brani presenti sono davvero belli, come questa Guaranteed, che ha vinto il Golden Globe, lo ricordiamo ancora una volta, e che ora, prima di ascoltarla, ve ne leggo anche il testo. Inginocchiato, non c'è modo di essere libero. Sollevando una tazza vuota, chiedo silenziosamente che tutte le mie destinazioni accettino quello che sono io. Così riesco a respirare. Dei cerchi si espandono e ingoiano le persone per intero. Per metà delle loro vite dicono buonanotte a mogli che non conosceranno mai. Ho una mente piena di domande e un maestro nella mia anima. Cosa ci vuoi fare? Non venire più vicino, o dovrò andarmene. Certi posti mi attirano come la gravità. Se mai ci fosse qualcuno per cui restare a casa, saresti tu. Tutti quelli in cui mi imbatto, chiusi in gabbie che si sono comprati, pensano a me e al mio girovagare. Ma io non sono quello che pensavano. Ho la mia indignazione, ma sono puro in tutti i miei pensieri. Sono vivo. Vento tra i miei capelli, mi sento parte di tutto. Sotto il mio essere c'è una strada che è scomparsa. A tarda notte sento gli alberi e stanno cantando con i morti lassù. Lascia che sia io a trovare un modo di essere. Considerami un satellite sempre in orbita. Conoscevo tutte le regole, ma le regole non mi conoscevano. Guaranteed, Eddie Vedder.

Tornando alla colonna sonora di questo bellissimo film Into the Wild, dicevamo che è stata composta da musiche e canzoni originali di Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam, con pezzi alla chitarra eseguiti da Michael Brook e Kaki King. In particolare, però, Sean Penn ed Eddie Vedder sono legati da un'amicizia nata ai tempi del film Dead Man Walking, Condannato a morte, in cui Penn era interprete e Vedder autore di due brani della colonna sonora come Face of Love e Long Road.

Nel 2001 vi è stata una seconda collaborazione. Su richiesta di Penn, Vedder incide una cover di You've Got to Hide Your Love Away dei Beatles per la colonna sonora del film Mi chiamo Sam, di cui Penn è protagonista.

In questo lavoro, Vedder mette da parte il genere che per anni lo ha caratterizzato come il grunge, realizzando una colonna sonora melodica e strumentale con venature folk, avvalendosi di chitarra acustica, ma anche di strumenti come il banjo e il mandolino. Un'altra splendida canzone firmata Eddie Vedder dall'album Into the Wild è Society. Per me è un mistero. Abbiamo un'avidità con la quale abbiamo accettato di convivere. Pensi di dover volere più di quello di cui hai bisogno e finché non hai tutto, non sarai libero. Società, sei una razza folle. Spero che tu non sia sola senza di me. Quando vuoi più di quello che hai, pensi di averne bisogno. Quando pensi più di quello che vuoi, i tuoi pensieri cominciano a sanguinare. Penso di dover trovare un posto più grande perché quando hai più di quello che pensi hai bisogno di più spazio. Società, sei una razza folle. Spero che tu non sia sola senza di me. Società pazza e profonda. Spero che tu non sia sola senza di me. Ci sono quelli che pensano più o meno, ma il meno è di più. Ma se il meno è di più, come fai a mantenere il punteggio? Significa che per ogni punto che fai scendi di livello. È un po' come cominciare dalla cima. Non puoi farlo. Società, sei una razza folle. Spero che tu non sia sola senza di me. Società pazza e profonda. Spero che tu non sia sola senza di me. Spero che non ti arrabbierai se non sono d'accordo. Società pazza e profonda. Spero che tu non sia sola senza di me. Society, Eddie.

Tornando alla trama di questo film in cui sono calate le canzoni, le musiche di Eddie Vedder, Christopher Johnson McCandless, il protagonista, è un 24enne americano proveniente da una famiglia benestante che subito dopo la laurea in scienze sociali all'Università Emory nel 1990 decide di donare all'Oxfam il denaro che i suoi genitori gli avevano fornito per continuare gli studi e di abbandonare amici e famiglie per sfuggire ad una società consumista e capitalista nella quale non riesce più a vivere. La sua inquietudine, in parte dovuta al cattivo rapporto con la famiglia, in parte alle letture di autori anticonformisti come Thoreau e London, lo porta a viaggiare a piedi per 2 anni negli Stati Uniti e nel Messico del Nord, sotto lo pseudonimo di Alexander Supertramp. Durante il suo lungo viaggio verso l'Alaska, incontrerà sulla sua strada diversi personaggi: Jane Rainey, una coppia hippie, Wayne Westberg, un giovane trebbiatore del Dakota del Sud, Mads e Sonia, una coppia di giovani campeggiatori danesi, Tracy, una giovane cantautrice hippie, e Ron, un anziano e scontroso veterano chiuso nei suoi ricordi. Tutti personaggi a cui cambierà la vita con il suo messaggio di libertà e amore fraterno e dei quali riceverà la formazione necessaria per affrontare le immense terre dell'Alaska. Arrivato a destinazione, trova la natura selvaggia e incontaminata che con il passare del tempo lo porta ad uno stato di felicità interiore da cui viene pervaso. In Alaska, Christopher vive cibandosi di selvaggina e bacche e dormendo in un vecchio autobus abbandonato. Dopo non essere riuscito ad evitare che la carne di un alce che aveva cacciato venisse consumata dagli insetti perché lasciata incustodita, sarà proprio una bacca ad ucciderlo lentamente. Chris, divorato dalla fame, mangia i velenosi frutti di una pianta selvatica, erroneamente scambiati per commestibili, che gli causeranno, dopo pochi giorni, la morte. Durante la lunga agonia, in cui non riesce a cercare aiuto, essendo completamente isolato, scriverà su uno dei libri che era solito leggere: Happiness only real when shared, cioè la felicità è autentica solo se condivisa.

Dopo l'uscita del film nelle sale, grazie al successo ottenuto, molti avventurieri o semplici amanti della natura hanno emulato le gesta di McCandless, ripercorrendo le tappe del suo viaggio. In un articolo di Francesco Semprini pubblicato sulla Stampa il 2 luglio del 2008 viene raccontata la mania dilagante negli Stati Uniti di molti pellegrinaggi alla vecchia carcassa dell'autobus del Fairbanks Transit System per visitare il luogo dove Chris visse i suoi ultimi giorni e la lapide messa in sua memoria. Il giornalista paragona questo tipo di pellegrinaggio a quello che giornalmente accade alla tomba di Jim Morrison al cimitero di Père Lachaise di Parigi. L'autobus è stato poi rimosso dalle autorità dell'Alaska per motivi di sicurezza nel giugno del 2020. In questo lavoro, Eddie Vedder si cala nei panni del protagonista, contemplando il silenzio, cercando di trovare la propria voce e magari alla fine captare quella magia che ripaga le fatiche e gli smarrimenti, dando un senso compiuto all'esistenza. Nelle 11 composizioni qui presenti, brevi e intense, come un fermo immagine di Van Sant, si stendono paesaggi di volta in volta calmi e vividi, placide mareggiate di suoni e ballate sanguigne e avvolgenti, con l'ombra del vecchio compare Neil Young a stendere ovunque un velo dolcissimo nel delineare gli spazi infiniti americani e lo struggimento del protagonista. Eddie mette in primo piano la sua voce virile e calda, capace di reggersi sopra un banjo, un ukulele o di evocare con uno sghembo organo ancestrali spiriti pelle rossa come nella lancinante The Wolf.

Non sarò l'ultimo e non sarò il primo. Troverò una strada dove il cielo incontra la terra. È tutto giusto e tutto sbagliato. Per me comincia la fine della strada. Noi veniamo e andiamo. E così si conclude questa felice emozione che mi è scattata vedendo e ascoltando quel promo di 100 minuti di Formigli e Nerazzini, che hanno scelto di utilizzare il brano Long Nights in sottofondo alle loro parole. Un meraviglioso brano di Eddie Vedder dal film, colonna sonora e anche primo album solista di questo grande artista americano. L'album in questione e il film, naturalmente, è Into the Wild. E volevo condividere con voi questa felice emozione perché, come dice il protagonista del film, la felicità è autentica solo se condivisa. Grazie per l'ascolto e un abbraccio da Maurizio Benvenuto.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Cari amiche, cari amici, un abbraccio da Maurizio, benvenuti, che oggi vuole riportare in luce quel prezioso vinile che in questo momento tra le mie mani. Si tratta di Wish You Were Here dei Pink Floyd, e toccandolo tutto mi ritorna alla mente. Sono passati 50 anni da quando giovanissimo, quasi 17enne, mi recai alla ex Dimar di Pesaro in via Rossini per acquistare proprio questo vinile, Wish You Were Here dei Pink Floyd. Me lo ricordo come se fosse oggi, anche perché nella mente almeno due sono i ricordi indelebili. Il primo è, ho ancora davanti a me l'immagine del tram che avevo preso dalla città dopo aver acquistato questo vinile per ritornarmene a casa. Beh, nel tram incontro la mia ex prof di matematica delle medie, che vedendo la busta della Dimar mi chiede che disco avessi acquistato. Quando le faccio vedere la copertina dell'album, lei mi dice: mi hai anticipato, perché lo devo comprare anche io. E così ci siamo accorti entrambi di essere grandi estimatori dei Pink Floyd. L'altro ricordo è che in quel periodo stavo frequentando il liceo classico di Pesaro e c'era Daniela, una mia cara amica, figlia del prefetto di allora, che da un anno si era aggiunta alla nostra squinternata comitiva della sezione A del liceo. Beh, in uno dei tanti giorni passati insieme al Mamiani di Pesaro, le avevo accennato che avevo acquistato questo album dei Pink Floyd e lei mi dice: perché non lo ascoltiamo insieme? E così, in un pomeriggio di ottobre, la musica dei Pink Floyd risuona in una sala immensa del palazzo della prefettura di Pesaro e ho ancora nelle orecchie il suono dilatato di Shine On You, Crazy Diamonds, da brivido.

Gennaio 1975. Sono passati quasi due anni dall'uscita di quel capolavoro dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, uno degli album più venduti di sempre, e per loro è cambiato tutto. Roger Waters, voce basso, David Gilmour, voce e chitarra, Nick Mason, batteria, Richard Wright, tastiera e piano. Questi quattro grandi personaggi entrano nei gloriosi Abbey Road Studios di Londra per dare seguito al più grande successo commerciale della loro carriera, e ne sentono il peso. Emotivamente sono prosciugati, hanno scardinato qualsiasi cliché del mercato, dimostrando che si possono conquistare le classifiche e il grande pubblico con lunghissimi pezzi strumentali. Eppure Gilmour confessa: ho odiato quel passaggio dei concerti davanti a 10 persone che però ascoltano in religioso silenzio ai 50.000 urlanti allo stadio che pretendono solo le hit. Sono lontani i giorni in cui il geniale cofondatore Syd Barrett era cardine creativo. A un certo punto è come se si fosse spento l'interruttore nella sua testa, un tracollo psichico dovuto all'uso massiccio di sostanze psicotrope. Nessuno è in grado di aiutarlo e viene allontanato dal gruppo a cui aveva dato l'avvio e l'impronta del primo album. Tutto ciò angustia i giovani Pink Floyd in quelle prime settimane del 75 agli Abbey Road. Restano seduti senza neanche imbracciare gli strumenti. Da questa lotta e senso di vuoto nasce Wish You Were Here. Vorrei che tu fossi qui. I primi assenti sono loro stessi.

Sid, che manca da 7 anni, diventa il soggetto di Shannon You Crazy Diamond. È lui il diamante pazzo, una sequenza di 4 note suonate da Gilmour che nel 68 sostituisce Sid, ispirano a Waters il pezzo, espressione sincera di tristezza per la perdita di un amico, ma anche di ammirazione per il suo grande talento. C'è poi quell'episodio surreale, perché il 5 giugno del 1975 in studio compare un personaggio obeso e rasato a zero, senza le sopracciglia e dallo sguardo annacquato. Inizialmente nessuno lo riconosce. Ci vuole un po' perché se ne rendano conto. È lui, è Syd Barrett, apparso come un fantasma mentre stanno registrando la canzone, che parla della sua ascesa e caduta. La trovo un po' datata, questo è il suo commento. Non l'avrebbero più visto. Muore nel 2006. Al di là di Crazy Diamond, in generale c'è il tema dell'assenza, perché sentivo, dice Waters, che non ci trovavamo davvero lì. E poi la disillusione nei confronti dell'industria discografica. Eva Seger, ospite alla voce, Roy Harper, perché nessuno volle cantare quel brano, chiamarono così Roy Harper, ed è una canzone che denuncia il business musicale. Vieni qua, amico, fumati un sigaro e diventerai immortale, parte dell'industria. Non sei più un individuo, ma un numero. Sentivamo che la follia di Sid fosse stata in parte scatenata dalle pressioni dell'industria discografica. Hai fatto un hit, devi sfornarne subito un'altra. Il successo non ti porta alla felicità, ti fa venire voglia di allontanarti dalla società.

Welcome to the machine sfodera invece insofferenza verso l'autorità, macchinario mostruoso in grado di masticarti e risputarti, bruciati dall'industria. E l'idea è ben resa dalla copertina raffigurante due uomini che si stringono la mano mentre uno è in fiamme. Non è un fotomontaggio, la foto è vera, è stata scattata a Hollywood. Uno stuntman viene ridotto a torcia umana con attorno 34 soccorritori muniti di estintori.

Wish You Were Here esce il 12 settembre 1975. Debutta al numero 1 della classifica britannica. Ha venduto più di 20 milioni di copie ed è considerato l'album più completo dei Pink Floyd, nono della loro carriera, pieno di rabbia e oscurità, ma anche speranza e un invito a uscire dalla gabbia. E oggi celebriamo Wish You Were Here perché sono passati 50 anni dall'uscita di quel gioiello, 50 anni da quel giorno che mi recai alla Dima per acquistarlo. Da Maurizio benvenuti, un infinito abbraccio a tutti quanti voi.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

era The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen, un brano compreso nell'LP Ocean Rain, quarto lavoro per la band pubblicato nel 1984.

Cabaret Voltaire, gruppo originario di Sheffield, dall'album del 1983 The Crackdown, Just Fascination, uscito per la Somme Bizarre.

Il brano appena ascoltato, Just Can't Get Enough, uscito nel 1981, è compreso nel long play Speak and Spell, primo album del gruppo dei Depeche Mode.

0: guys. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Moltissimi artisti hanno dedicato almeno una canzone della loro produzione discografica a città, amandole ed odiandole. Da New York a Londra, da Parigi a Roma, passando per Singapore e Nuova Delhi. Le note musicali rimbalzano di città in città, note di disperazione, di esaltazione, malinconia ed amore.

la grande voce di Joni Mitchell in un brano del lontano 1974 dall'album Count and Speak, uno dei suoi lavori di maggior successo. Freeman in Paris con la magica voce di Joni Mitchell.

omaggio di Elton John alla città di Philadelphia con un suo brano del 1975, Philadelphia Freedom. L'album famoso Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, un disco che vendette più di 3 milioni di copie.